You Are Gonna Look Good in Blues, il tema di Tony Joe White. Let's play some funky groove.